0: Radio IPN es inevitable.
1: Siento ancora no di un gola, e mi atterrano mi molla.